0: uno degli artisti più importanti della musica italiana, e questo dimostra che una grande canzone può vivere anche in una veste completamente nuova. E la canzone più ballata di questa settimana, del 17 luglio 1999, e Rewind nella sua versione remix. Vasco Rossi non ha sicuramente bisogno di presentazioni, da tantissimi anni è uno dei protagonisti assoluti della musica italiana, e con questo Rewind, estratta dall'album Canzoni per me, ha firmato uno dei brani più discussi e provocatori del momento. Questa è la dimostrazione di quanto i confini tra rock e dance stiano diventando sempre più sottili. Le radio lo trasmettono, i DJ lo inseriscono nei loro set e il pubblico canta ogni parola. Questa settimana il trono della Dance Floor Parade appartiene a lui. Box numero 1, Vasco Rossi, Rewind. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Paul Johnson, Get Down. 2, Prezioso, Tell Me Why. 1, Vasco Rossi, Rewind in versione remix. Reagite a questo podio targato 17 luglio 1999. Hackeratelo! Fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. È facilissimo, cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa Dance Floor Parade dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca il 17 luglio 1999. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne! Dance Floor Parade. How do you wanna sound?
1: Welcome to the dance floor.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 2:04.
1: Dance floor.
5: Welcome. Anni 2000. Welcome to

degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dance floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Dance floor. Am I interrupting something?
6: Non-stop music is on its way.
7: The sound of the 90s.
8: Identify yourself.
7: Radio Dance Floor.
9: Su Radio Dance Floor c'è

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Pure music, no commercials.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: is Madonna.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90. 2, 3.

0: Summer Hits from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6:03.
4: Dance Floor.

0: che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: Ci siamo, le

Non conta da che anno arriva il disco, conta quello che succede adesso, quando il suono cambia luce e la radio sembra prendere più spazio. Casanova è pronto con il prossimo disco, tu tieni sul volume, al resto ci pensiamo noi.

Beach in Paradise ha portato il suono più su. Ma adesso arriva uno di quei colori che non devi spiegare a nessuno. Basta un giro, una voce filtrata e la memoria arriva prima del titolo. Questa non ha bisogno

chiedetemi perché. Con il filo che penzola e la cassa che continua sotto. Ma qui non serve chiamare nessuno. Casanova passa oltre, guarda il prossimo disco e il messaggio è chiaro. Basta alzare il volume. Dance Box.

Want My Love accende subito la radio. Se la conosci, il ritornello arriva prima ancora del titolo. È quel tipo di pezzo che ti fa muovere il piede mentre stai ancora cercando di ricordare dove eri quando l'ascoltavi. Stai su Dancebox, noi teniamo la cassa al centro e apriamo un altro giro. Arriva Carolina Marquez, Mass Musica.

0: l'ultimo giro che bisogna lasciar correre fino in fondo. Anche quando la cassa scende, qualcosa rimane. Nel volume che non abbassi subito, nel passo che resta addosso, nella stanza che sembra tenere ancora il tempo. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Intanto lasciamo che il suono faccia ancora un po' di strada. Noi ci ritroviamo qui, su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 7:03.
2: Dance floor.
5: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: Dance Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. In Lombardia incidente sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia presso lo svincolo di Cormano, che è temporaneamente chiuso in entrata per entrambe le direzioni. Sulla 1 Roma-Napoli incidente con incolonnamenti tra Colleferro e Ferentino in direzione Napoli. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà questa sera alle ore 21. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo ferroviario.

0: dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 questa mattina e dalle ore 18 alle ore 21 questa sera. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: dati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: Flore.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
4: Radio Dance Floor.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, disagi sull'autosole per un incidente con code tra Sasso

0: Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Proseguendo nella stessa direzione abbiamo rallentamenti per un veicolo in panne tra Sasso Marconi e il bivio A1 variante. Sempre sulla 1 si rallenta per un veicolo in panne tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Milano. In Liguria grossi disagi con tratto chiuso per un veicolo in fiamme sulla 12 Genova Rosignano, tra il bivio con la 7 di Serravalle e Genova Est verso Rosignano. Le ripercussioni sulla 7 di Serravalle da Busalla e sulla 10 dei Fiori a partire da Genova Aeroporto, tutto in direzione Genova. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zash est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disc jockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée,

0: anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dance floor. Turn on that radio station.
4: The sound of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

e lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui, e lo finisce più, e lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui, e lo finisce più, e lo finisce qui.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova Est verso Livorno per i lavori di ripristino a seguito di un incidente all'interno della galleria Monte Sperone. Inevitabile la formazione di code che segnaliamo sia sulla A7 da Busalla verso Genova e da San Pier d'Arena all'uscita per la Genova-Rosignano verso Milano che sulla A10 dei Fiori tra Pegli e Genova. Sempre sulla A10 code per un veicolo fermo in panne tra Renzano e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. Traffico in coda anche tra Genova Aeroporto e l'uscita per la A26 in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla A4 Milano-Venezia dove per lavori si sono formate code tra Dolo e Padova Est verso Milano. Trafficata la A14 Adriatica con code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Sul tratto abruzzese della A14 code per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari. Ricordiamo in chiusura che è in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. L'agitazione scattata alle 21 di ieri sera terminerà alle 21 di questa sera. Per i treni regionali, terminata alle 9 la prima delle due fasce di garanzia previste, la prossima sarà dalle 18 alle 21. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor 1994.

0: sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati sulla A12 Genova-Rosignano, è chiuso il tratto tra il bivio con la A7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione Livorno per i lavori di ripristino a seguito di un incidente all'interno della galleria Monte Sperone. Possibili ripercussioni sulla A10 dei Fiori e sulla A7 di Serravalle verso Genova. Sull'autosole si rallenta per un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione Firenze. Passiamo alla A14 Adriatica, dove abbiamo code per un veicolo in panne tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in direzione Taranto. Sempre sulla A14 abbiamo un veicolo in panne anche tra Pescara Ovest e Pescara Sud con code in direzione Bari. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera, terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound.

C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1999.

0: soon.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 in punto.
0: Dance Floor.
3: Master Check. Check. 90.
4: Master Check 90.
3: The Chef.
4: Checco Corvasse.
3: In Council.
4: Daniel's Jack.
5: Eccoci qua pronti per un Master Check 90.
6: Per un Master Check 90 qualsiasi, così.
5: Per il grande Master Check 90. Che parte anche sto giro. Dall'altra parte c'è Daniel's Jack. Cominciamo sto giro subito con un sacco di belle. Subito? Perché mi è venuto subito quella lì?
7: Non lo so.
5: Cominciamo subito sto giro immenso dalla musica 90s e non soltanto, con qualche salto a... Aspetta, termine arcaico. Aspetta, ritroso. Poco prima dei 90, ma soprattutto a...
6: Post-troso, no. Come dopo cos'è? Potroso.
7: Post-posto.
5: Ah, qualche salto post-post rispetto ai 90. Vabbè, cominciamo subitissimo con Raze e questa è Break for Love dall'89.

0: suonato due pezzi della house, che fu quello dell'87. Tra l'altro, due pezzi dell'87 li abbiamo passati uno dopo l'altro. Tra l'altro. Ho detto tra l'altro troppo spesso rispetto a dopo l'altro. Vabbè. Frankie Knuckles con Your Love dell'87 ci ha fatto. Aspetta, termine super arcaico. Rimembrare i suoni che furono.
1: Fratelli, sorelle, figli carissimi. Lo dico, papale. Chi era quest'uomo?
2: Era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa.
0: E comunque sappiate che il vero nome di Frankie Knuckles era Francis Nichols, ovvero Francesco Nicola. Era in origine barese, fangillo. Prendi il polpo, lo spazzo sullo scoglio e poi ti dà una testata che la metà basta. Se fosse vivo lo farebbe, invece no, è passato meglio vita. Ma comunque andiamo avanti senza indugio alcuno e arriva Joy Salinas. Enjoy with Joy.
3: Puoi scommetterci.
0: Alle morte tu resistere non puoi. Devi raspafar. Arriva Joy Salinas con Rockin' Romance.

0: Era Sissi Feliston con Finally nel 91. 91? Perché ho detto così?
1: Non lo so.
0: Sappiate che il riff di pianoforte di questo brano, di Finally, è basato sul classic Someday di Sissi Rogers. E quindi Sissi Rogers è stato inguletto da Sissi Feliston. Adesso è arrivato il momento di ascoltare Steve Wilson Cole, molto fashion, pride, deep love dal 91, in Mastercheck 90.

0: 20 Fingers, featuring Katrina detta anche la no, vabbè, featuring Katrina con vabbè anche lo Sex Machine, avevo capito doppio senso tutto spiano, non lo so io. Allora, dal 95 loro, i 20 Fingers, hanno proposto questa cosa qui, che poi in qualche modo si rifà ad un tema comune, cioè il fatto di parlare di sesso con musica house annessa, una base piuttosto riconoscibile, quindi hanno fatto 3-4 pezzi piuttosto funzionali o vabbè, la bip. E a questo punto ne ascoltiamo tre senza alcuna interruzione della mia fantastica voce sibilante più che mai, e quindi il nostro Dance Jack si prodigherà con la sua mano leddosa nel mixare queste tre robe una dopo l'altra. Arriva Tim Deluxe con It Just Won't Do, It Just Won't Do, Madonna, voglio. Poi dopo Planet Funk con Who Said 2002, bellissima anche questa, guarda, 2002, di solito io Who Said, e spaccavo il palco di turno, l'ho fatto sul sedio delle nostre parti.
1: Ehi, tizia bomba, troppi cioccolatini, eh?
0: Subito datura featuring Ben con la Loft Dance dal 99, Ben Volpierre Perrault, questo è il nome del cantante, The Curiosity Killed of the Dead, The Cat.

0: Hussein!
1: Non fa così.
2: No.
1: Però le enfasi, l'impeto più o meno sono uguali.
2: No.
0: Ci prendiamo una prova, poi sarà subito dopo il sacco. Vabbè, cosa facciamo dopo? Ma noi, madonna, cosa portiamo?
3: Madonna. Madonna.
0: Subito dopo tortiamo. Tortiamo.
2: Portiamo la cheesecake.
0: Subito dopo torniamo con una roba woke. L'avete capito? Yo. L'avete capito? Woke. Chi è? Yo. Vabbè, lui, Gin. Torniamo dopo con Gin. State qua.
4: Master Chef 90. We'll be back.
5: Am I interrupting something?
6: Non-stop music is on its way.
7: The sound of the 90s.
5: Identify yourself.
7: Radio Dance Floor.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati sulla A12 Genova-Rosignano. È chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione Livorno per i lavori di ripristino a seguito di un incidente all'interno della galleria Monte Sperone. Possibili ripercussioni sulla A10 dei Fiori e sulla 7 di Serravalle verso Genova. Sull'autosole si rallenta per un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione Firenze. Passiamo alla A14 Adriatica, dove abbiamo code per un veicolo in panne tra San Benedetto del Tronto e Val di Brata in direzione Taranto. Sempre sulla A14 abbiamo un veicolo in panne anche tra Pescara Ovest e Pescara Sud con code in direzione Bari. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera, terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

0: siamo con Gino Latino dal 99, no, dall'88. Perché ho aggiunto 11 anni?
1: Perché?
0: Sono scemo, cazzo, non vedo la minchia.
2: Porcaccio!
0: Gino Latino con Yo! Dall'88, aspetta che lo dico da capo. Yo! Sai che poi tutti quanti i big boys, le fly girls in quel periodo, vestiti con i Moncler, 7 tagli di più, le Timberland, i paninari, yo, man, yo! Che cazzo mettevano io ogni volta all'inizio e alla fine di qualsiasi frase? Yo. Tornati dopo la promo con Yo di Gino Latino, Yo! Nome inventato, Yo! Da Claudio Cecchetto, Yo! Per un giovanissimo, un giovanotto, Yo! E da non confondere con il Gino Latino, che faceva cose come questa. Che bella schifezza. Complimenti all'alto Gino Latino. E a questo punto ascoltiamo W e questa è Please Don't Go dal

0: che in questo mi trasformo in Chekirez.
1: No.
0: Posso fare scooter.
2: Yeah. We put some MILF motherfucker on the place. Yeah. I like some nipples.
0: 24/7 con Egan Stanit, che nel 2007 sono tornati, hanno fatto un singolo che si chiamava
3: Like Flames, e come le fiamme sono state risucchiate dal nulla assoluto, vabbè.
0: E nel 2010 hanno fatto un secondo tentativo ancora più di merda del primo, infatti sono spariti.
1: Uff.
0: Andiamo avanti con un'altra roba di quelle che ha caratterizzato soprattutto la musica dell'alta Europa, alta Europa altissima, e lui basso bassissimo, DJ Popo.
3: Dai, puoi chiamarti Popo.
0: Ma poi ogni volta, se lo guardate, Popo, il DJ Popo, che poi insomma è famoso per aver fatto Chihuahua, se lo guardate si circonda di ballerini, e poi non balla male, devo dire, cioè quei quattro passi li fa anche benino, però si circonda di ballerini molto più alti di lui, e ad un certo punto lo prendono e gli fanno fare delle capriole pazzesche perché è alto come la Ferrarelle Baby, quella da 0,25. DJ Bobo, keep on dancing, ma vaffanculo. Sapete cosa fa nel tempo libero? Fa l'omino del semaforo quando si stanca l'altro. Ma ti immagini che salto?

0: Snap con Rhythm is a Dance dal 92, un po' di, insomma, un po' di German Deutschland style, Jawohl. E comunque sappiate che il riff del brano è preso in prestito dal disco dell'84, bellissimo, dei Nucleus con Automan, che è una cosa che vi consiglio. Anzi, ne mangi un pezzo sotto, pochino. Una roba piuttosto, come dire, antesignana per ciò che riguarda un certo tipo di musica elettronica rispetto a, insomma, al momento in cui è stata proposta. Su antesignana io mi abbasso i pantaloni, mi stacco tre costole e faccio l'annuncio.
1: In che senso?
0: Adesso ancora c'è Mania, cazzo, 24/7, DJ Popo, Snap, e poi c'è uno degli ex 24/7 che arriva adesso, il fantastico Captain Hollywood Project, e questa è More and More. Ancora, mandala, che è bella, cazzo, dal 92.

0: Simone Savage con Don't You Want Me nel 94, sì, sono partiti nell'83 con robe molto raffinate e romantiche, con Don't Cry Me Tonight, quelle robe là, Don't Cry Tonight senza me, e poi dopo invece sono saliti un attimo con il sound che evidentemente è cambiato, aumentato, e quindi è arrivata Don't You Want Me dal 94,
1: Don't You Want Me del 94, figo.
0: Allora andiamo avanti con le ultime due che chiuderanno evidentemente in bellezza questa fantastica puntata. Subito i Marvelous Melodicos, questa è The Sun and the Moon.

0: Tibetan.
1: Cosa c'è? Hai fatto male il piede? Oppure il tibetano che ti manda a cagare. Chi te... Come? Ritual Tibetan dal 2000 in Master Check 90, quindi abbiamo chiuso con un pezzo del 2002, nel senso del 2000-2000, cioè due davanti, dico, non 2002 nel senso
2: in
1: del
2: che
1: 2002.
2: Senso?
1: 2000-2000. Cos'è che ho detto? 2000. Grazie a tutti per la numerosa parte tecnica.
3: Scusate, forse ci sono alcune difficoltà tecniche.
1: Grazie a Dance Jack per la preziosa parte super mixata, ma soprattutto la sua maschera che nasconde ormai quella fettola di prosciutto che si sta allargando sempre di più. Vabbè, grazie a me perché esisto e l'appuntamento è per la prossima con MasterCheck 90. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
4: Ciao. MasterCheck 90.
5: We'll be back next week.
6: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 16 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
4: Anni 2000.
3: Welcome to the new millennium.

Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: to the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 in punto.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate e ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare un mese di luglio di un anno molto lontano. Siamo nel luglio 1991. Il nostro viaggio può incominciare.
5: Timeline.
8: Esploriamo oggi un tempo assai lontano, il mese di luglio 1991, epoca di forti trasformazioni a livello internazionale, specie in Europa, come conseguenza della irreversibile crisi dell'impero sovietico, della caduta del muro di Berlino nel novembre 1989 e dell'inarrestabile trasformazione in corso nell'est Europa. 1 luglio 1991. Riunione di Praga. Viene sciolto ufficialmente il patto di Varsavia, formato il 14 maggio 1955. Il 1 luglio 1991, in un incontro tenutosi a Praga, venne sciolto ufficialmente il patto di Varsavia, che da tempo era in crisi. Conosciuto anche come Trattato di Amicizia, Cooperazione e Mutua Assistenza, questo trattato rappresentò per tutta la seconda metà del Novecento la risposta sovietica all'alleanza militare del blocco occidentale, il Patto Atlantico, la NATO, fondato nel 1949. Il trattato sovietico fu elaborato da Nikita Khrushchev nel 1955 e sottoscritto a Varsavia il 14 maggio dello stesso anno. I membri dell'alleanza promettevano di difendersi l'un l'altro in caso di aggressione. A farne parte erano Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania dell'Est, Polonia, Romania, Ungheria e Unione Sovietica. A seguito del dissolvimento del patto di Varsavia, il 12 marzo 1999 alcuni dei suoi ex membri, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia, aderirono alla NATO, mentre la Romania vi è entrata nel 2004. Del resto è ben nota la crisi dell'Unione Sovietica. Il 16 luglio 1991 Mikhail Gorbaciov incontra i leader dei 7 paesi più industrializzati del mondo, il G7, durante il vertice di Londra, a cui il presidente dell'Unione Sovietica partecipò per perorare la causa di massicci aiuti economici occidentali necessari a sostenere il suo piano di riforme, la perestroica, in un'Unione Sovietica ormai vicina al collasso. Il 31 luglio a Mosca viene ratificato da Unione Sovietica e Stati Uniti il trattato START 1, Strategic Arms Reduction Treaty, il primo grande accordo post-guerra fredda per il controllo e la riduzione degli armamenti nucleari. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio. Questo è Timeline.

0: Ancora 1 luglio 1991. Parte il servizio di telefonia commerciale GSM per mano dell'operatore tedesco Mannesmann. Nel 1982 era nato in Francia il Groupe Spécial Mobile, all'origine dell'acronimo GSM, con l'obiettivo di realizzare una tecnologia di comunicazione digitale standard. Era infatti il 1 luglio 1991 quando è stata effettuata la prima chiamata al mondo su rete commerciale tra l'allora primo ministro finlandese Harry Holkeri e Kaarina Suonio, vice sindaco della città di Tampere. La prima rete GSM era stata infatti costruita da Telenokia e Siemens, l'odierna Nokia Siemens Networks, per conto dell'operatore finlandese Radiolinia, oggi Elisa. Nel corso di questa prima chiamata, GSM, il primo ministro e il vice sindaco testarono i benefici della nuova tecnologia digitale, in particolare in termini di qualità della voce, sicurezza e il fatto che l'identità del telefonino risiedesse nella SIM card, rendendo più facile per i consumatori scegliere e cambiare modello a piacimento. Lo standard GSM è stato adottato nel 1987 in Europa come standard per la telefonia mobile digitale. La seconda generazione di questa tecnologia mobile consentiva il traffico dati e voce. Inoltre, l'elevata qualità delle chiamate, il roaming internazionale facilitato e il servizio SMS gettarono le basi per il boom nell'utilizzo del telefono cellulare, di cui noi oggi siamo i più diretti testimoni. Anche questo è Timeline.
1: Yo, let's funk this party up right here.

Siamo nel luglio 1991. Torniamo in Italia con un evento di politica interna di grande rilevanza. Il 6 luglio 1991 Gianfranco Fini viene eletto nuovamente segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, MSI-DN, dal comitato centrale del partito. Fini sconfigge l'esponente della sinistra interna Pino Rauti a causa degli insuccessi elettorali, subentrandogli alla guida del partito e dando il via ad una fase politica che avrebbe poi portato alla fondazione di Alleanza Nazionale. Il comitato centrale elegge in suo luogo Gianfranco Fini, che fra le prime dichiarazioni afferma: l'ideologia del fascismo è attuale e viva, anche se non è più un modello realizzato. La definizione ideologica non può essere oggi ciò che ci unisce e che ci divide, perché nelle nostre radici, nel fascismo, ci riconosciamo tutti. Due giorni dopo, recatosi in udienza dal Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, dirà di avergli portato la solidarietà del Movimento Sociale Italiano per la sua coraggiosa battaglia in difesa delle istituzioni. Fini rimarrà segretario del Movimento Sociale Italiano fino allo scioglimento del partito avvenuto nel gennaio 1995 con la svolta di Fiuggi. In questa occasione diviene presidente di Alleanza Nazionale, coronamento di un'iniziativa di Giuseppe Tattarella e Adolfo Urso, nata nel 1993, come si legge su Il Messaggero del 6 luglio 2014. Tutto questo è Timeline.

8 luglio 1991. Sono firmati gli accordi di Brioni, un trattato storico siglato sull'isola croata di Brioni per porre fine alla guerra di 10 giorni e sancire de facto l'indipendenza di Slovenia e Croazia dalla Repubblica Federale di Jugoslavia. Accordi mediati

0: nazionale. Le forze di difesa territoriale slovene, sebbene meno equipaggiate, opposero una resistenza efficace bloccando i convogli militari e isolando le guarnigioni jugoslave. Le cause del conflitto devono essere ricercate nella graduale dissoluzione della Confederazione Jugoslava dopo un periodo di calma seguito alla morte del presidente jugoslavo Josip Broz Tito il 4 maggio 1980. Le tensioni politiche, etniche, religiose ed economiche all'interno della Jugoslavia, soffite ormai da anni, ritornarono in superficie. Il 23 dicembre 1990 il popolo sloveno venne chiamato alle urne per un referendum sulla propria indipendenza che fu approvato con l'88% dei voti. Il governo sloveno, la Jugoslavia era una federazione di più stati con governi parzialmente autonomi, preparò la reazione al governo centrale di Belgrado ostile all'indipendenza, che sfociò, come vi ho raccontato, nel conflitto dei 10 giorni, tale da causare non poche preoccupazioni anche all'Italia e all'Austria per i loro confini orientali con la Slovenia. Grazie per seguirmi in questo nostro appuntamento e Timeline.
1: A 2 giorni dalla dichiarazione di indipendenza della Slovenia, l'Armata Popolare Jugoslava invade il territorio della neonata Repubblica con uomini e mezzi, tentando di assicurarsi il controllo delle frontiere internazionali e dell'aeroporto di Lubiana. È l'inizio della guerra in Jugoslavia. La crisi slovena si risolve dopo soli 10 giorni, grazie all'accordo di Brioni del 7 luglio, che sancisce di fatto il riconoscimento dell'indipendenza slovena. Di lì a poco, però, inizierà la lunga e sanguinosa guerra innescata dalle rivendicazioni indipendentiste di Croazia e Bosnia.

0: Stati d'America, il 21 luglio 1991 il serial killer Jeffrey Dahmer, il mostro di Milwaukee, viene catturato dopo che la polizia scopre i resti di 11 uomini e ragazzi nel suo appartamento di Milwaukee in Wisconsin. Ulteriori indagini hanno poi rivelato il suo coinvolgimento in almeno altri 6 omicidi, segnando un capitolo raccapricciante nella storia criminale. Si tratta del celebre serial killer cannibale che seduceva, drogava, uccideva, smembrava e divorava le sue vittime, preferibilmente giovani e afroamericane o ispaniche. È una vicenda che ebbe un'impressionante attrattiva mediatica. Quella del mostro di Milwaukee è la storia di una profonda e perversa nevrosi che pervade una disgraziata famiglia americana, con la mamma nevrotica che scappa e il padre che sceglie un'altra donna, dopo aver insegnato e condiviso col figlioletto l'arte dello squartamento degli animali come sport domenicale. Non c'è quindi da stupirsi se la polizia, quando finalmente entra nel 1991 nella casa del terrore, una stanza in un condominio di gente comune, trova foto di nudo, una testa mozza in frigo, uno scheletro nei cassetti del comò e un barile di acido. Finalmente Jeffrey Dahmer viene mandato a processo ed è condannato ad una serie di meritati ergastoli, quasi 1000 anni di carcere, che non sconterà perché verrà ucciso il 28 novembre 1994 da un altro detenuto. La vicenda è stata ricostruita da una serie Netflix, Dahmer, il mostro, la storia di Jeffrey Dahmer, che vi consiglio di andare a cercare. Tutto questo è Timeline.
1: Cosa fai lì dentro? La puzza è... Gli attrezzi che utilizzi fino a notte fonda. Sento delle urla provenire dal tuo appartamento.
2: Mi dispiace. Non vuoi aprire il tuo regalo? Assaggialo.
1: Non so cosa c'è dentro.
2: Carne, nient'altro.
1: Non lo mangerò, Jeff.
2: Volevo solo fare un gesto gentile. Sei proprio come mia madre. Mi rimproverate anche se non faccio niente di male.
1: Vi ho chiamati per mesi. È tardi ormai. Siete arrivati troppo tardi.
2: Mangialo.

Arriviamo al 24 luglio 1991. Il lontano mese di luglio vede la scomparsa di una rilevante figura della cultura mondiale, Isaac Bashevis Singer, scrittore simbolo delle generazioni degli ebrei in esilio, scelse come unica forma espressiva della sua produzione letteraria lo Yiddish, lingua germanica parlata dalle antiche comunità ebraiche dell'Europa orientale e scritta in caratteri ebraici. Nato a Radzymin, nell'est della Polonia, il 14 luglio 1904 e scomparso a Miami il 24 luglio del 1991, Isaac Singer emigrò negli Stati Uniti nel 1935, acquisendo la cittadinanza americana. Permeate di elementi mistico-demoniaci e di continui riferimenti al mondo soprannaturale, le sue opere cominciarono a diffondersi negli anni 50 dopo la traduzione in lingua inglese, con romanzi come La famiglia Moscat del 1950, La fortezza del 57 e raccolte di racconti quale Gimpel l'idiota del 57 e Un amico di Kafka del 1970, arrivò a meritarsi il Nobel per la letteratura nel 1978, in riconoscimento della sua veemente arte narrativa che, radicata nella tradizione culturale ebraico-polacca, fa rivivere la condizione umana universale. Anche questo è Timeline, siamo nel mese di luglio 1991.

Ci spostiamo ora all'ambito musicale del lontano mese di luglio 1991. La classifica riportata dal sito accadeoggi.it del 13 luglio di quel lontano anno vede ampie produzioni italiane nella sezione album ed una situazione più varia tra i singoli, dove troviamo alcune produzioni dance che evidenziano un interessante tentativo di allontanamento dalle sonorità inevitabilmente legate ai vicini anni 80. Partiamo dalla sezione album, Matto come un gatto e Gino Paoli in prima posizione, poi i REM, Out of Time in seconda posizione. Il re degli ignoranti con Adriano Celentano si colloca al terzo posto, mentre Malinconia di Marco Masini occupa la quarta posizione. Veramente falso, l'album di Fiorello al quinto posto, mentre Vasco Live, 10 luglio 1990, con Vasco Rossi in sesta posizione. Viaggiando, ancora Vasco Rossi in settima posizione, mentre Sting con The Soul Cages occupa l'ottava posizione. Tra Musica e Magia ed Pino Daniele al nono posto, mentre Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi si colloca alla decima posizione. Se passiamo invece alla sezione singoli, troviamo Claudio Bisio con Rocco Tanica, Rapput, Senza Fine, Crystal Waters con Gypsy Woman al secondo posto, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è con Raff, mentre Joy Salinas e Rocky Romance occupa la quarta posizione, So Hard, la produzione dance di L.U.P.O., mentre al sesto posto Quando con Francesco Baccini. Al settimo posto troviamo This Is Your Life con i Banderas, mentre all'ottavo posto i REM con il classico Losing My Religion. Al nono posto Your Love Is Crazy, Albertino con David Energy, e al decimo posto For Peace, For Unity, il progetto dance di Space One. Tutto questo è Timeline.

Inevitabile il riferimento all'edizione 1991 del Festival Bar, giunto alla sua 28ª edizione. La serata finale di questa edizione del Festival Bar si è svolta all'Arena di Verona il 10 settembre del 1991, organizzata dal patron Vittorio Salvetti e condotta dal Gerry Scotti con Susanna Messaggio e la partecipazione di Sergio Bastano, manifestazione trasmessa in diretta su Italia 1. Tra i cantanti presenti in concorso c'è Crystal Waters con Gypsy Woman, Lala D, Ivana Spagna con Only Words, Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, c'è ancora Francesco Baccini con Qua qua quando, Ligabue con Marlon Brando e sempre lui gli Stadio con Generazione di fenomeni, Roxette con Joyride e poi ancora Riccardo Cocciante con Vivi la tua vita. Ad aggiudicarsi il titolo della kermesse è Gino Paoli con la celeberrima Quattro amici, mentre Marco Masini si afferma nella sezione dedicata ai 33 giri con l'album Malinconia. Il premio per la categoria emergenti del disco verde va alla debuttante Rosalinda Celentano con il brano Quanti treni. Non può ovviamente mancare la compilation legata all'evento musicale estivo per antonomasia. Sto parlando del Festival Bar 1991 Compilation, che è il titolo di due compilation di brani musicali pubblicati nell'estate di quell'anno, in concomitanza con l'edizione omonima del Festival Bar. I due album, messi in commercio separatamente dall'EMI italiana, si intitolano precisamente Festival Bar Azzurro 91, contenente canzoni in italiano, e Festival Bar International 91, comprendente pezzi internazionali. Da ora in poi le edizioni in LP e CD saranno identiche sia per lista dei brani musicali che di casa discografica. Anche questo è Timeline.

0: Nel mese di luglio 1991 non sono molte le uscite cinematografiche. Vi ricordo Terminator 2, Il giorno del giudizio, uscito negli Stati Uniti il 3 luglio e distribuito nei mesi successivi nel resto del pianeta. Ad esempio in Italia fu in programmazione dal 19 dicembre. I 135 minuti diretti da James Cameron con un cast importante, Arnold Schwarzenegger, il Terminator buono, Edward Furlong, il giovane John Connor, Linda Hamilton, che sarà Connor, ci portano al sequel del primo Terminator del 1984. Un Terminator torna sulla Terra perché è incaricato di difendere Sarah Connor e suo figlio John dall'attacco di un terrificante modello di cyborg, il letale T-1000, capace di scomporsi come una gelatina e di ricomporsi in mille guise, assumendo le fattezze altrui al semplice contatto, capace di estroflettere micidiali lame, di celarsi furbescamente appiattendosi sui pavimenti, di passare attraverso sbarre con una facilità sorprendente. Mentre combattono contro il micidiale killer, Sarah, John e il Terminator buono entrano in contatto con Dyson, responsabile del futuro progetto Skynet, il sistema di autodifesa che si attiverà spontaneamente il 29 agosto 1997 per distruggere il mondo in un olocausto nucleare, un progetto che dominerà il mondo con i cyborg prodotti proprio da questa mente tanto geniale quanto perversa. Per sventare i drammatici eventi futuri, i tre protagonisti dovranno quindi riuscire a recuperare tutti i documenti del progetto Skynet, compreso il chip da cui è iniziata tutta la vicenda. Il film, campione di incassi nel 1991 negli Stati Uniti, ha ottenuto 4 Oscar in quell'anno per miglior sonoro, miglior trucco, migliori effetti speciali visivi, migliori effetti speciali sonori, oltre ad una quinta candidatura per la miglior fotografia e il miglior montaggio. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio e Timeline.
1: 10 anni fa inviarono una macchina dal futuro per uccidere Sarah Connor. Ma fallirono. Ora hanno un nuovo bersaglio, il futuro capo della resistenza. Suo figlio John.
2: È tanto solo. Tu devi proteggerlo.
1: Conoscono il suo volto.
3: Resta qui. Tornerò.
1: Conoscono la sua missione. Ma c'è una cosa che non sanno. Questa volta ce ne sono due. Uno è programmato per distruggere. L'altro è programmato per proteggere.
3: Basta la vista, piccolo.
1: Arnold Schwarzenegger. Terminator 2.
3: Giuro solennemente che non ucciderò nessuno.
1: Terminator 2.
4: Timeline.

0: Secondo consuetudine, la nostra esplorazione in questa puntata di Timeline del mese di luglio 1991 ci porta al mondo della pubblicità, efficace chiave di lettura delle abitudini di un tempo ormai molto lontano. Partiamo dai saldi estivi proposti dalla Standa, con il claim che afferma Standa il valore dei soldi. Del resto è tempo di partenze per le vacanze, quindi fare scorta di prodotti a prezzi convenienti è quanto mai necessario.
1: Signora, non perdo un minuto. Quest'anno i saldi Standa sull'abbigliamento estivo hanno sconti davvero unici, del 33 e addirittura del 53%. Venga con serenità alla Standa, perché alla Standa conosciamo bene il valore dei soldi.
2: Standa, il valore dei soldi.
0: Le edicole in quel lontano tempo sono punti di riferimento per i quotidiani, i giornali e gli allegati editoriali, talmente numerosi da rendere impossibile la loro esplorazione. Vi ricordo due riviste, Tutto Musica e Spettacolo, ed una rivista dedicata alle bambine, rivista interamente dedicata alla Barbie e al suo mondo.
3: Oggi interroghiamo su tutto. Musica. Cinema. Natura. Vacanze. Sport. Moda. E questo mese su tutto
4: è Dangerous, l'LP bomba di Michael Jackson. Come ti frego il virus. In regalo il prezioso vademecum anti-AIDS di Lupo Alberto.
3: Se vuoi tutto, prendi tutto.
0: Estate, tempo di caldo e di arsura. Il martini bianco, il lato giovane della vita, è un ottimo motivo per fare festa, così come il classico della Coca-Cola nelle sue varie versioni. Nel luglio 1991 alla Coca-Cola è legato un ricco concorso, apri e vinci, vince e stravinci, con moltissimi premi in palio, scooter Aprilia, mountain bike, impianti hi-fi e numerosissimi premi minori. Il tutto promozionato da uno spot vivace e dal sapore nettamente estivo.
5: Da oggi con Coca-Cola apri e vinci subito 1000 scooter Amico Aprilia. Apri e vinci subito 1000 mountain bike Donizelli. Apri e vinci subito 1000 hi-fi system Sony. Guarda sotto i tappi e sotto le linguette Coca-Cola. Sono in palio anche 100.000 telespugne e 1 milione di bottiglie lattine. Concorso vinci e stravinci Coca-Cola, più di 1 milione di premi.
0: E che dire poi del caffè? È il caso, ad esempio, dell'Espresso Famiglia Lavazza con Nino Manfredi, che fa da validissimo testimonial.
6: E questa cos'è?
7: Una macchina espresso, l'ha comprata il signor Nino.
6: E come si usa?
7: Boh.
6: E adesso chi glielo fa il caffè?
7: Leggiamo le istruzioni.
6: Geniale.
7: Dice che ci vuole caffè speciale.
6: Beh, più speciale della Lavazza, eh.
8: Alt! Fermi dove siete.
7: Espresso yeah. Famiglia Lavazza.
8: Espressamente macinato per l'espresso.
6: Geniale.
8: È come al bar. Io devo di sempre tutto.
7: Ecco fatto.
8: Buono, il caffè è espresso e il piacere è Lavazza.
0: Non mancano ovviamente i gelati. Un classico è il cornetto Algida, cuore di panna, immancabile presenza nella programmazione pubblicitaria dell'estate.
9: C'è un cuore di panna dentro di te, in tutti noi, in tutti noi.
10: Cornetto Algida, cuore di panna.
0: Tanta la tecnologia promozionata nell'estate 1991, una tecnologia che oggi ci fa sorridere. È il caso, ad esempio, dei videoregistratori, in modo particolare il VHS Sony, dedicato a chi non ce l'ha, come recita la pubblicità, oppure una ragione in più.
11: VHS Sony, dedicato a chi non ce l'ha.
0: Non mancano le autoradio, oggetti di culto, le autoradio che si estraevano dal loro alloggiamento e si portavano con sé per evitare di farsele rubare con tanto di rottura di un vetro dell'auto. Evento che spero non sia mai capitato a qualcuno di voi che sta ascoltando. È il caso, ad esempio, dell'autoradio Kenwood. Kenwood è potenza, Kenwood è fedeltà.
12: Elementi unici per un insieme perfetto. In auto, l'insieme Kenwood.
13: Kenwood è potenza.
14: Kenwood è fedeltà.
0: L'inizio degli anni 90 è caratterizzato da una forte attenzione all'AIDS. La campagna di sensibilizzazione appare essenziale in previsione delle vacanze, con un messaggio diventato storico. AIDS, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide.
15: Ehi, ma qui si fanno sul serio?
16: Te l'avevo detto.
15: Io me ne vado.
16: Ma no, facciamo una figura dei bambini.
15: Ma non hai paura dell'AIDS?
16: Capirai, per una volta.
17: Una volta per qualcuno può essere l'ultima. Oltre il 50% dei tossicodipendenti è sieropositivo. Perché è drogandosi e scambiando la stessa siringa che il sangue si infetta. Ribellati la prima volta, perché non sia l'ultima. AIDS, se lo conosci, lo eviti. Se lo conosci, non ti uccide.
0: Ci spostiamo in un altro ambito in forte sviluppo e con tecnologie, allora all'avanguardia, oggi tali invece da farci sorridere, almeno per le prestazioni e rabbrividire per i costi, la radiotelefonia mobile, come veniva allora chiamata. Vi ricordo SPAL, radiotelefoni cellulari a 900 MHz, qualità superiore, assistenza superiore.
18: SPAL, radiotelefoni cellulari, qualità superiore, assistenza superiore.
0: O ancora Italtel, che produce il telefono portatile NEC ed il fax NEC P300, ovviamente a carta termica, con un testimonial allora importante, il musicista Piero Barbetti.
19: Elegante, originale, esclusivo, prestigioso, straordinario, unico.
20: È il nuovo telefono portatile NEC, disponibile subito presso la catena dei negozi Imperial a Firenze.
0: Tante, ovviamente, le auto con un'ampia varietà di modelli e di costi, molti modelli della Fiat. Il periodo estivo è caratterizzato da interessanti promozioni sugli accessori. Arriva la Tipo 2016 con il claim «Tenetevi forte», è nata Tipo 2016. La Fiat Tipo, una Tipo tanti amici, con uno spot vivacissimo.

0: sono poi la Fiat Panda, se non ci fosse bisognerebbe inventarla, elegante lo spot della nuova Uno con un testimonial di eccellenza, Luisa Corna, molti modelli di casa Lancia, la Lancia tema, bello sceglierla, bello restarle fedele, il tutto in uno spot molto curato e seducente, la Lancia Dedra, le strade più famose hanno scelto Lancia Dedra, o ancora la Lancia Y Mia, un abito creato su misura con colori metallescenti con un efficace neologismo.
1: Y10 Mia. In pochi mesi il suo fascino ha conquistato le donne più raffinate. Tre colori affascinanti, luminosissimi, metallescenti. Tre interni esclusivi in morbido alcantara. Il prezzo più vicino ai vostri desideri. Y10 Mia. Un abito creato su misura.
0: Tanti i brand stranieri. La Volkswagen Golf terza serie con il celebre spot della pecora nera ed il claim Golf c'è da fidarsi. Ampia la presenza dei quattro cerchi Audi con il classico Audi 80, comfort, servo sterzo, tettuccia apribile elettricamente, interni in velluto, alza cristalli elettrici e chiusura centralizzati perché Audi è all'avanguardia della tecnica. O ancora Audi 80, un'idea illuminata da 23.567.950 lire.
2: Meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Audi 80 Komfort. Ein exzellentes Auto. Vor allem, weil es ein Audi ist. Und dann, weil es eine reichhaltige Serienausstattung hat.
3: Die Servolenkung, das Schiebedach,
2: die elektrischen Fensterheber. Di Zentralverriegelung.
4: Non avete capito? È impossibile capire questa Audi 80 senza provarla.
0: E che dire poi della Honda Accord? Immagine auto? Tutto questo è Timeline.
5: Honda Accord. Immagine auto.

0: Sento tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il lontano mese di luglio 1991. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
3: Timeline. Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 18 in punto.
3: Dance floor.
6: Welcome.
7: Anni 2000. Welcome.

0: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
1: Tempo?

0: Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Sulla A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per traffico intenso tra l'uscita di Agrate e la barriera di Milano Est verso Milano. Sempre sulla A4 si rallenta tra Capriate e Bergamo verso Venezia, proseguendo nella stessa direzione per incidente 3 km di coda tra Montecchio e Vicenza Est. Andiamo in Liguria, dove è ancora molto trafficato il nodo autostradale di Genova. Sulla 7 Milano-Genova, rispettivamente code di 4 km verso Genova tra Busalla e il bivio per la A12 e 3 km di coda verso Milano tra San Pier d'Arena e il bivio per la 12 Genova-Sestri Levante. Per ripristino dei danni a seguito di un incidente proprio sulla A12 Genova-Sestri Levante, 6 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Scendiamo verso la Toscana, sempre sulla A12 nel tratto Genova-Livorno, 8 km di coda tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e l'uscita di Carrara in direzione di Livorno. Ci spostiamo a Roma, dove il traffico intenso e un incidente causano code sulla via Pontina tra il bivio per la Cristoforo Colombo e il bivio per Pratica di Mare in direzione Pomezia. Persiste traffico intenso in Campania sui nodi autostradali di Napoli e Salerno. I maggiori disagi per un incidente sulla A30 da Mercato San Severino a Fratte verso Salerno. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, segnaliamo lo sciopero nel comparto ferroviario in corso fino alle 21. Per i treni regionali è scattata alle 18 la fascia di garanzia, che si protrarrà fino alle 21, orario in cui terminerà l'agitazione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti sono disponibili sui siti web di Trenitalia, Tiper e Trenord. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.

0: to the 90s. Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto troviamo Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica di Manuel Garand. Il primo libro che unisce omicidi, logica e sudoku, la serie bestseller che sta mettendo alla prova amanti del crime e dell'enigmistica di tutto il mondo. Risolvi questi 80 casi grazie al tuo ingegno. Completa la griglia avvalendoti di tutti gli elementi a tua disposizione, personaggi, stanze, mobili, animali, oggetti, e non trascurare nulla. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini, immergendosi in ciascuno di questi scenari coinvolgenti. Alla seconda posizione ritroviamo Gianluca Gotto con Ci basterà mangiare il vento. Al primo posto c'è Michele Mari, vincitore del premio Strega 2026 con I convitati di pietra. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Alice Basso con Le 80 domande di Atena Ferraris. Secondo libro della serie di Atena Ferraris, esperta di enigmistica che si trova ad avere a che fare con una nuova indagine. Elisa, la sua nuova amica, ha ricevuto una lettera minatoria. Alla seconda posizione invece troviamo Robert Galbraith con L'uomo marchiato, una nuova indagine per Cormoran Strike, che si trova ad avere a che fare con una cliente eccentrica che lo accoglie nella sua fatiscente e isolata casa nel Kent. Decima Mullins sembra un po' più che eccentrica. Visibilmente agitata, vuole che Strike indaghi sul cadavere dell'uomo che mesi prima è stato trovato nudo e orribilmente mutilato nel caveau di un negozio di argenti a Covent Garden. Alla prima posizione invece c'è Stefania Auci con L'alba dei leoni, la saga dei Florio. In realtà questo è il prequel di una saga che ha ottenuto un grandissimo successo in tutta Italia e nel mondo. Siamo nel 1772 a Bagnara Calabra. E ora il consiglio della settimana: Fuoco di Livia Sambrotta. Un thriller psicologico ambientato a Venezia, dove la luce accarezza le superfici e cancella le ombre. Tra le calli silenziose tutto appare immobile, eterno, ma basta un attimo perché qualcosa si incrini. Basta un incontro, uno sguardo, un dettaglio fuori posto e la città, come acqua mossa del vento, cambia volto. Lara insegna lingua e cultura cinese alla Ca' Foscari. È una donna colta, abituata a muoversi tra simboli e significati nascosti. Nel rituale del tè trova un rifugio, una meccanica di gesti lenti e precisi che riflette il suo bisogno di ordine, ma quando Adrian scompare nel nulla tutto si spezza e Lara si trova sospesa tra due esistenze, quella che credeva di conoscere e quella molto più oscura che sta iniziando a intravedere. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimeg.it. Buona lettura!
0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Radio Dance Floor.

vito biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una in punto.
0: Dance Floor. Dance Floor.
3: Turn on that radio to stay.
4: The sound of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Master Check. Novanta.
7: Master Check. Novanta.
6: The Chef.
7: Checo Corvasse.
6: In Council.
7: Daniel's Jack.
8: Eccoci qua pronti per un MasterCheck 90.
9: Per un MasterCheck 90 qualsiasi, così.
8: Per il grande MasterCheck 90. Che parte anche sto giro, dall'altra parte c'è Dennis Jack. Cominciamo sto giro subito con un sacco di belle. Subito? Perché mi è venuto subito quella lì?
10: Non lo so.
8: Cominciamo subito sto giro immenso dalla musica 90s e non soltanto, con qualche salto a...
11: Aspetta, termine arcaico, aspetta.
8: Ritroso. Poco prima dei 90, ma soprattutto a...
9: Post-troso, no. Come dopo, cos'è? Potroso.
10: Post-posto.
8: Qualche salto post-posto rispetto ai 90. Vabbè, cominciamo subitissimo con Raze e questa è Break for Love.

0: suonato due pezzi della house, che fu quello dell'87. Tra l'altro, due pezzi dell'87 li abbiamo passati uno dopo l'altro. Tra l'altro. Ho detto tra l'altro troppo spesso rispetto a dopo l'altro. Vabbè. Frankie Knuckles con Your Love dell'87 ci ha fatto. Aspetta, termine super arcaico. Rimembrare i suoni che furono.
1: Fratelli, sorelle, figli carissimi. Papale. Chi era quest'uomo?
2: Era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa.
0: E comunque sappiate che il vero nome di Frankie Knuckles era Francis Nichols, ovvero Francesco Nicola. E aveva origini baresi. Fangillo, prendi il polpo, lo spatti sullo scoglio e poi ti dà una testata che la metà basta. Se fosse vivo lo farebbe, invece no, è passato meglio vita. Ma comunque andiamo avanti senza indugio alcuno e arriva Joy Salinas. Enjoy with Joy.
3: Puoi scommetterci
0: alle morte del fruit. Joy, tu resistere non puoi. Devi raspafare. Raspafar. Arriva Joy Salinas con Rockin' Romance.

0: Era Sissy Peniston con Finally nel 91. 91? Perché ho detto così?
1: Non lo so.
0: Sappiate che il riff di pianoforte di questo brano, di Finally, è basato sul classic Someday di Sissy Rogers. E quindi Sissy Rogers è stato inguletto da Sissy Peniston. Adesso è arrivato il momento di ascoltare Steve Wilson Cole, molto fashion, pride, deep love dal 91, in Masterchef 90.

0: Pretty Fingers featuring Katrina the Tank, la. No! Vabbè, featuring Katrina con vabbè, anche loro Sex Machine. Avevo capito doppio senso tutto spiano. Non lo so io. Allora, dal 95 loro, i 20 Fingers, hanno proposto questa cosa qui, che poi in qualche modo si rifà ad un tema comune, cioè il fatto di parlare di sesso con musica house annessa, una base piuttosto riconoscibile. Quindi hanno fatto 3-4 pezzi piuttosto funzionali o funzionali. Vabbè, la beep. E a questo punto ne ascoltiamo 3 senza alcuna interruzione della mia fantastica voce sibilante più che mai. E quindi il nostro Dance Jack si prodigherà con la sua mano leddosa nel mixare queste 3 robe una dopo l'altra. Arriva Tim Deluxe con It Just Won't Do, It Just Won't Do, Pardon, voglio. Poi dopo Planet Funk con Who Said 2002, bellissima anche questa, guarda, 2002, di solito io Who Said. E spaccavo il palco di turno, l'ho fatto sul sedio delle nostre parti.
1: Ehi, tizio bomba, troppi cioccolatini, eh?
0: Subito Datura featuring Ben con la Love to Dance dal 99, Ben Volpierre Perù. Questo è il nome del cantante, The Curiosity Killed of the Cat.

0: bella session dai Planet Funk con Who Said dal 2002. Who Said?
1: Non fa così.
2: No.
1: Però le enfasi e l'impeto più o meno sono uguali.
2: No.
0: Ci prendiamo una promo, poi sarà subito dopo un sacco. Vabbè, cosa facciamo dopo? Madonna, cosa portiamo?
3: Madonna.
0: Subito dopo tortiamo.
2: Portiamo la cheesecake.
0: Subito dopo torniamo con una roba Walker. L'avete capito? Yo. L'avete capito? Walker. Chi è? Yo. Vabbè, lui, Gino. Torniamo dopo con Gino. State qua.
4: Master Chef 90. We'll be back.
5: Radio Dance Floor, back to the 90s.
6: Eccomi, sono qui su Radio Dance Floor per salutarvi tutti. Ciao da Claudio Cecchetto, buon ascolto.
7: Excuse me.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

0: con Gino Latino dal 99, no, dall'88. Perché ho aggiunto 11 anni?
1: Perché?
0: Sono scemo, cazzo, non vedo la minchia.
2: Porcaccio!
0: Gino Latino con Yo! Dall'88, aspetta che lo dico da capo. Yo! Sai che poi tutti quanti i big boys, le fly girls in quel periodo, vestiti con i Moncler, 7 tagli di più, le Timberland, yeah! I paninari, yeah! Yo, man! Che cazzo mettevano io ogni volta all'inizio e alla fine di qualsiasi frase? Tornati dopo la promo con Yo di Gino Latino, Yo! Nome inventato, Yo! Da Claudio Cecchetto, Yo! Era un giovanissimo, un giovanotto, Yo! E da non confondere con il Gino Latino che faceva cose come questa. Che bella schifezza. Complimenti all'alto Gino Latino. E a questo punto ascoltiamo W e questa è Please Don't Go.

0: 24/7 con I Can Stand It, l'abbiamo ascoltata in Mastercheck 90 dall'89 con la bella bionda che in questo mi trasformo in Cechirez.
1: No.
0: Posso fare scooter.
2: Yeah. We put some MILF motherfucker on the blades. Yeah. I like some nipples.
0: 24/7 con I Can Stand It, che nel 2007 sono tornati, hanno fatto un singolo che si chiamava
3: Like Flames, come le fiamme, sono state risucchiate dal nulla assoluto, vabbè.
0: E nel 2010 hanno fatto un secondo tentativo ancora più di merda del primo, infatti sono spariti.
1: Puff.
0: Andiamo avanti con un'altra roba di quelle che ha caratterizzato soprattutto la musica dell'alta Europa, alta Europa altissima, e lui basso bassissimo, DJ Popo.
3: Dai, puoi chiamarti Popo.
0: Ma poi ogni volta, se lo guardate, Popo, il DJ Popo, che poi insomma è famoso per aver fatto Chihuahua, se lo guardate si circonda di ballerini, e poi non balla male, devo dire, cioè qui quattro passi li fa anche benino, però si circonda di ballerini molto più alti di lui, e ad un certo punto lo prendono e gli fanno fare delle capriole pazzesche perché è alto come la Ferrarelle Baby, quella da 0,25. DJ Bobo, Keep on Dancing, ma vaffanculo. Sapete cosa fa nel tempo libero? Fa l'omino del semaforo quando si stanca l'altro. Ma ti immagini che sai come

0: Snap con Rhythm is a Dance dal 92, un po' di, insomma, un po' di German Deutschland style, Jawohl. E comunque sappiate che il riff del brano è preso in prestito dal disco dell'84, bellissimo, dei Nucleus con Automan, che è una cosa che vi consiglio. Anzi, ne mandi un pezzo sotto pochino. Una roba piuttosto, come dire, antesignana per ciò che riguarda un certo tipo di musica elettronica rispetto a, insomma, al momento in cui è stata proposta. Su antesignana io mi abbasso i pantaloni, mi stacco tre costole e faccio d'annuncio.
1: In che senso?
0: Adesso ancora c'è Mania, cazzo, 24/7, DJ Popo, Snap, e poi c'è uno degli ex 24/7 che arriva adesso, il fantastico Captain Hollywood Project, e questa è More and More. I'm going, I'm going, mandala, che è bella, cazzo, dal 92.

0: altro, sì. Sono partiti nell'83 con robe molto raffinate, romantiche, raffinate, molto romantiche, molto con Don't Cry Me Tonight, quella roba là, Don't Cry Tonight Senza Me. E poi dopo invece sono saliti un attimo con il sound che evidentemente è cambiato, aumentato. E quindi è arrivata Don't You Want Me dal 94.
1: Don't You Want Me del 94. Figo.
0: Allora andiamo avanti con le ultime due, che chiuderanno evidentemente in bellezza questa fantastica puntata. Subito i Marvelous Melodicos, e questa è The Sun and the Moon dal

0: Oppure il tibetano che ti manda a cagare. Kite. Come? Ritual Tibetan dal 2000 e Masterchef 90, quindi abbiamo chiuso con un pezzo del 2002, nel senso del 2000-2000, cioè due davanti, dico, non 2002 nel senso
1: in
0: del
1: che
0: 2002,
1: senso?
0: 2000-2000. Cos'è che ho detto? 2000. Grazie a tutti per la numerosa parte tecnica.
2: Scusate, forse ci sono alcune difficoltà tecniche.
0: Grazie a Dance Jack per la preziosa parte super mixata, ma soprattutto la sua maschera che nasconde ormai quella fettola di prosciutto che si sta allargando sempre di più. Vabbè, grazie a me perché esisto e l'appuntamento è per la prossima con Masterchef 90. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Masterchef 90. We'll be back next week.
1: Terapia!